0: www.radioxfm.it. Ascolta e riascolta e adoxa. Io non mi fermi. Vai su vibrafm.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione.

www.radioxfm.it. Ascolta e riascolta LoxAir e Adox Radio NumFM. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Fino al 31 luglio da Pianeta Casa, cucine Lube in saldo fino al 70%. Paghi nel 2027. Scopri di più su cucinelube-pianetacasa.it.
5: Escúchalo.

0: Báilalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Da Nico Abbigliamento Calzature è il momento del metà prezzo.
2: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
1: Calvin Klein, Liu Jo, Timberland, High Blues e ancora
2: Penny Black, Yes Z, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
1: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
2: e su nico.it.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Oggi come ti senti?
5: Creativa, audace, classica, elegante.
4: Quante idee! Ci pensa Manola!
5: Idee in testa. Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa. Scopri i nostri social a Saccolombo in via Roma.
6: Vecchio divano? Mobili da eliminare? Lavatrice, lavastoviglie o qualche ingombrante che non sai dove portare? Chiama Mario Sgomberi. A Padova e dintorni interveniamo rapidamente anche per piccoli sgomberi. Ritiro, trasporto e smaltimento. Un servizio preciso, pulito e veloce. MarioSgomberi.it. Tu chiami, noi sgomberiamo.
7: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho! Lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.

0: benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
1: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
0: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
1: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
0: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Gasparotto Mobili a Rosà.
4: Arredi di altissima qualità. Fino al 31 agosto svuotiamo tutto.
3: 120 salotti componibili a partire da 590 euro. 92 cucine comprese di elettrodomestici a partire da 1590 euro. Approfitta di questa unica opportunità.
4: Hai tempo fino al 31 agosto.
3: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 8500 e prenota. Gasparotto Mobili a Rosà.
4: Arredi di altissima qualità. Ha aperto anche la domenica.
0: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
1: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.

0: preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
1: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
0: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei Sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
4: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com.
5: Al Grifone Shopping Center arriva il Jungle Summer Experience. Fino al 2 agosto si trasforma in una vera e propria giungla. Laboratori creativi, giochi interattivi e tante attività per un'esperienza estiva tutta da vivere. Info e orari su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, via Capitelvecchio 88, Bassano del Grappa.
6: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
1: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi. Siamo il tuo partner di fiducia, dalla semina alla raccolta, con te per far crescere la tua passione per la terra, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
1: E le pratiche per la detrazione 50%?
2: Fatte. Ma affrettati, scadi a fine anno.
1: Seguili su elettrovanni.it o sui social. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme.
3: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
4: Dal 2012 a Donara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
5: Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 9308 del 2021.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Vibra.

0: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il Consorzio Agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. Forniamo i migliori prodotti per l'agricoltura, consulenze tecniche specializzate e soluzioni innovative per migliorare la produttività dei campi, la forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scegliete Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
3: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche in tanti modelli su misura per ogni esigenza a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
4: Ay, alegu, ay, alegu.

0: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
1: Da Nico Abbigliamento Calzature è il momento del metà prezzo.
2: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
1: Calvin Klein, UGO, Timberland, High Blues e ancora
2: Penny Black, ESG, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
1: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
2: e su nico.it.
3: Vecchio divano, mobili da eliminare, lavatrice, lavastoviglie o qualche ingombrante che non sai dove portare, chiama Mario Sgomberi. A Padova e dintorni interveniamo rapidamente anche per piccoli sgomberi. Ritiro, trasporto e smaltimento. Un servizio preciso, pulito e veloce. MarioSgomberi.it. Tu chiami, noi sgomberiamo.
4: Al Grifone Shopping Center arriva il Jungle Summer Experience. Fino al 2 agosto si trasforma in una vera e propria giungla. Laboratori creativi, giochi interattivi e tante attività per un'esperienza estiva tutta da vivere. Info e orari su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, via Capitelvecchio 88, Bassano del Grappa.

0: chieda che radio ascolti.
1: Che radio ascolti?
0: Tu rispondi sempre: Vibra FM.
2: Vuoi risparmiare? Apri Energy Broker Multiservizi. Progettiamo il tuo fotovoltaico e l'efficientamento. Pratiche CAF, patronato, servizi luce, gas e telefonia. Speed, PEC, ricariche telefoniche e tanto altro. Vieni a Mellaredo di Pianiga in via Noalese Nord 20 e su energybrokerconsulting.it.
3: Conviene sempre. 5 lettere, finisce con la I. È Salvi o Clodì?
4: Perché non entrambi? Al parco commerciale Clodì. Moda, calzature, accessori, tecnologia e tutto il bello dell'estate. Sconti imperdibili sui tuoi brand preferiti per un'estate al top, con stile e convenienza.
5: A Chioggia, al parco commerciale Clodì, trovi davvero tutto per tutti.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
12: Vibra FM Notizie.
13: Buongiorno, buon venerdì a tutti. È arrivato il momento del primo grande esodo estivo sulle autostrade venete. Secondo le stime di CAV, in questo fine settimana sono attesi più di 700.000 veicoli sulle tratte della A4 Padova-Venezia, del passante di Mestre, dell'A57 tangenziale e del raccordo Marco Polo. Oggi la giornata più complicata, quando sono previsti oltre 280.000 transiti.
14: Il Veneto di riferimento per i conti in ordine tra le regioni. La parifica del rendiconto 2025, spiega il governatore Alberto Stefani, conferma la bontà di un modello amministrativo che riesce a coniugare responsabilità finanziaria e capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini.
13: I campionamenti effettuati in questi ultimi giorni dicono che tutte e 174 le acque di balneazione monitorate nel Veneto hanno riportato esiti favorevoli. Gli accertamenti sono stati effettuati in 165 aree marine e 9 acque di balneazione lacustri, tra cui il lago di Garda e i laghi di Santa Croce, Mis e Centrocadore.
14: Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.

0: famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
1: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Miki. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Miki, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
2: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
3: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Vibra FM vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Non cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra? Una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia, Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
1: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A un euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
2: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola!
3: Idee in testa! Il salone è dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
4: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
5: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
4: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
5: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
4: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
6: Al Grifone Shopping Center arriva il Jungle Summer Experience. Fino al 2 agosto si trasforma in una vera e propria giungla. Laboratori creativi, giochi interattivi e tante attività per un'esperienza estiva tutta da vivere. Info e orari su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, via Capitelvecchio 88, Bassano del Grappa.

0: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e Adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ma tu lo sai che l'apericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei Sapori. Tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
2: Qualche ombra, due cicchetti e si fa subito Bacara! L'estate ha un nuovo indirizzo, il Bacaro Festival! Dal 5 al 9 agosto a Due Carrare, concerti, street food, lounge garden e grandi ospiti! Omar Pedrini, Delta V ed Estra! Dalle 19 al Parco Villa Pierobelli, il Bacaro Festival! Da vivere fino all'ultimo bis!

0: vacanza.
1: Solo alla Prix trovi offertissime così. Dai San Benedetto limone pesca 1,5 litri a 69 centesimi e 6 lattine di tonno scrigno del mar a 3,49 euro.
2: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
0: I love you Prix.
3: Vecchio divano, mobili da eliminare, lavatrice, lavastoviglie o qualche ingombrante che non sai dove portare, chiama Mario Sgomberi. A Padova e dintorni interveniamo rapidamente anche per piccoli sgomberi. Ritiro, trasporto e smaltimento. Un servizio preciso, pulito e veloce. MarioSgomberi.it. Tu chiami, noi sgomberiamo.
4: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655. 0423 73 6655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: FM, sempre con te, in FM, in streaming, con la nostra app.
1: Sono le 11:01.

0: chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
2: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
0: E le pratiche per la detrazione 50%?
2: Fatte. Ma affrettati, scade a fine anno.
0: Seguili su elettrovanni.it o sui social. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme.
3: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
4: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
3: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
4: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
3: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
5: Vieni anche tu insieme a me.
6: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale. Piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
7: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Báilalo. En exclusiva su Vibra FM.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Solo alla Prix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
0: Ma va, sono andata da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
2: Conviene sempre. 5 lettere, finisce con la I. È Saldi o Clodì?
3: Perché non entrambi? Al parco commerciale Clodì. Moda, calzature, accessori, tecnologia e tutto il bello dell'estate. Sconti imperdibili sui tuoi brand preferiti per un'estate al top, con stile e convenienza.
4: A Chioggia, al parco commerciale Clodì, trovi davvero tutto per tutti!
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia, Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
1: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. Info @tenutaparadisi.com.
3: Adrenalina, lo stile e il trend dell'estetica che non ti aspettavi. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. E se non ci conosci ancora, Adrenalina.
4: Al Grifone Shopping Center arriva il Jungle Summer Experience. Fino al 2 agosto si trasforma in una vera e propria giungla. Laboratori creativi, giochi interattivi e tante attività per un'esperienza estiva tutta da vivere. Info e orari su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, via Capitelvecchio 88, Bassano del Grappa.

0: Vuoi risparmiare? Apri Energy Broker Multiservizi. Progettiamo il tuo fotovoltaico e l'efficientamento. Pratiche CAF, patronato, servizi luce, gas e telefonia. Speed, PEC, ricariche telefoniche e tanto altro. Vieni a Mellaredo di Pianiga in via Noalese Nord 20 e su energybrokerconsulting.it.
1: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Riability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
2: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: aiutare a tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.

0: vecchio divano, mobili da eliminare, lavatrice, lavastoviglio o qualche ingombrante che non sai dove portare, chiama Mario Sgomberi. A Padova e dintorni interveniamo rapidamente anche per piccoli sgomberi. Ritiro, trasporto e smaltimento. Un servizio preciso, pulito e veloce. MarioSgomberi.it. Tu chiami, noi sgomberiamo.
1: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
2: Dal 2012 a Donara di Tombolo, Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
3: Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 9308 del 2021.

0: preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
1: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
0: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque ti giri, tutto costa di più. Ma per la tua casa c'è un'eccezione. Polis Ceramiche va controcorrente. Mentre tutto aumenta, noi abbiamo scelto di restare dalla tua parte. Scopri il Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Un prezzo incredibile per una qualità 100% italiana. Da Polis Ceramiche trovi pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni tuo progetto. Con 45 negozi in tutta Italia, Polis Ceramiche è sempre vicino a te. Trova il punto vendita più vicino su polis.it.
4: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.

0: tocca.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
3: Adrenalina, lo stile e il trend dell'estetica che non ti aspettavi. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. E se non ci conosci ancora, Adrenalina.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: chieda che radio ascolti,
1: che radio ascolti,
0: tu rispondi sempre Vibra FM.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Qualche ombra? Due cicchetti e si fa subito Bacara! L'estate ha un nuovo indirizzo, il Bacaro Festival! Dal 5 al 9 agosto a Due Carrare, concerti, street food, lounge garden e grandi ospiti! Omar Pedrini, Delta V ed Estra! Dalle 19 al Parco Villa Pierobelli, il Bacaro Festival! Da vivere fino all'ultimo bis!
4: Sigla la traccia!
5: Hip hop, rap, trap, latin, dembow! Quattro brani di un cantante solo su Vibra FM.
6: Wait a minute. Who is that sexy?
5: I brani di oggi sono di

0: Estás escuchando Sigue la Tracha,
1: exclusivamente en Vibra FM.
2: Who is that sexy?
3: I brani di oggi sono di Elettra Lamborghini.

0: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. info@tenutaparadisi.com. Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
1: Al Grifone.

0: Shopping Center arriva il Jungle Summer Experience. Fino al 2 agosto si trasforma in una vera e propria giungla. Laboratori creativi, giochi interattivi e tante attività per un'esperienza estiva tutta da vivere. Info e orari su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, via Capitelvecchio 88, Bassano del Grappa.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
1: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
0: E le pratiche per la detrazione 50%?
1: Fatte. Ma affrettati, scade a fine anno.
0: Seguili su elettrovanni.it o sui social. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme.
2: Vieni anche tu insieme a me.
3: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.

0: cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A un euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto, consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
1: Conviene sempre. 5 lettere finisce con la I. È Saldi o Clodì?
2: Perché non entrambi? Al parco commerciale Clodì. Moda, calzature, accessori, tecnologia e tutto il bello dell'estate. Sconti imperdibili sui tuoi brand preferiti per un'estate al top, con stile e convenienza.
3: A Chioggia, al parco commerciale Clodì, trovi davvero tutto per tutti!
4: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Vibra FM.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: www.radiorock.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adoxa. Io vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono.
1: La più grande invenzione

0: Banana Brix trovi offertissime così. Da San Benedetto limone pesca 1,5 litri a 69 centesimi e 6 lattine di tonno scrigno del mar a 3,49 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Ciao, sono Valeria del Club di Più. Entra anche tu nel salotto dei single. Cerca e trova la tua anima gemella. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Tia in casa nuova!
6: Casa nuova!
5: Casa nuova!
6: Esto se hizo pa' perrear.
7: Tu querías reggaetón.
5: Dale!

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55, 0423 73 66 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.
2: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo. Via Giuseppe Verdi 170 Jesolo. Rickypizzeria.com.

0: Mac, ESD, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
1: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
0: e su nico.it.
2: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Al Grifone Shopping Center arriva il Jungle Summer Experience. Fino al 2 agosto si trasforma in una vera e propria giungla. Laboratori creativi, giochi interattivi e tante attività per un'esperienza estiva tutta da vivere. Info e orari su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, via Capitelvecchio 88, Bassano del Grappa.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vecchio divano? Mobili da eliminare? Lavatrice, lavastoviglio o qualche ingombrante che non sai dove portare? Chiama Mario Sgomberi. A Padova e dintorni interveniamo rapidamente anche per piccoli sgomberi. Ritiro, trasporto e smaltimento. Un servizio preciso, pulito e veloce. Mariosgomberi.it. Tu chiami, noi sgomberiamo.

0: fare? Apri Energy Broker Multiservizi. Progettiamo il tuo fotovoltaico e l'efficientamento. Pratiche CAF, patronato, servizi luce, gas e telefonia. Speed, PEC, ricariche telefoniche e tanto altro. Vieni a Mellaredo di Pianiga in via Noalese Nord 20 e su energybrokerconsulting.it.
1: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
2: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
1: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
2: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
1: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
3: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Vibra FM.
4: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social. Media partner Vibra FM.
5: Vibra FM, todo el día la mejor música latina. Como esta.
6: Major Lazer, sia Labyrinth, Titans. Gonna turn it.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
2: Condizionatore in sole 48 ore? Brotto Termoidraulica. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.
3: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
4: Fino al 31 luglio nei Lube Store di Pianeta Casa, saldi fino al 70% per rinnovo esposizione, pagamento nel 2027. Scopri le condizioni in negozio e su cucinelube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in Veneto.
5: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Escúchalo.

0: sera, bailalo. Bailalo. In esclusiva su Vibra FM.
1: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
2: Qualche ombra, due cicchetti e si fa subito bacara! L'estate ha un nuovo indirizzo, il Bacaro Festival! Dal 5 al 9 agosto a Due Carrare, concerti, street food, lounge garden e grandi ospiti! Omar Pedrini, Delta V ed Estra! Dalle 19 al Parco Villa Pierobelli, il Bacaro Festival! Da vivere fino all'ultimo bis!
3: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
4: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacogliEuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacogliEuganei.it o presso le filiali.

0: ho preparato parmigiana di melanzane, cosce di pollo al forno e una deliziosa crostata di albicocche.
1: Tutte ricette al forno, con questo caldo.
0: A casa nostra fa fresco. Abbiamo un nuovo climatizzatore preso da Bonato.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Dal 2012 a Donara di Tombolo, Riability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Riability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Riability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
4: Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 9308 del 2021.

0: sabato esagerato. Sabato 11 luglio tanti prodotti a prezzi mai visti, come detersivo liquido Dixan 22 lavaggi a 3,99 euro. Prix, fatti furbo, vieni Quix. I love you
1: Prix. Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Gasparotto Mobili a Rosà.
1: Arredi di altissima qualità. Svuotiamo tutto.
0: 120 salotti componibili a partire da 590 euro.
1: Hai tempo fino al 31 agosto.
0: E se vuoi venire con appuntamento, chiamalo 0424 85 100 e prenota.
1: Ha aperto anche la domenica.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.

0: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
1: Vecchio divano? Mobili da eliminare? Lavatrice, lavastoviglie o qualche ingombrante che non sai dove portare? Chiama Mario Sgomberi. A Padova e dintorni interveniamo rapidamente anche per piccoli sgomberi. Ritiro, trasporto e smaltimento. Un servizio preciso, pulito e veloce. MarioSgomberi.it. Tu chiami, noi sgomberiamo.
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
2: E le pratiche per la detrazione 50%?
3: Fatte. Ma affrettati, scade a fine anno.
2: Seguili su Elettrovanni.it o sui social. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme.
4: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Da Nico Abbigliamento Calzature è il momento del metà prezzo.
6: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
5: Calvin Klein, Liu Jo, Timberland, High Blues e ancora
6: Penny Black, ESG, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
5: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
6: e su nico.it.

0: fatta aiutare da tutti i più grandi nomi del rap italiano.
1: Benvenuti dentro Swag, solo su Vibra FM.
2: Uno, due, tre, vai!

Chan, 15 zar, 15 scatti. Son 15 che andava in centro, quindi a fare i danni. 15 traumi, 15 punti sui fianchi. 4 presenti su 15 banchi. 15 zaini, 15 pack.

0: idea di vacanza è libertà e comodità. Quello che cerchi è Linea 80, camper e caravan.
1: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia, su Instagram e Facebook.
2: Alberto, Adriano e Federico ti aspettano per progettare la casa dei tuoi sogni con i saldi di Meneghello Arredamenti.
3: Arredi di qualità, progettazione personalizzata e tutta la comodità dell'orario fino alle 22 su appuntamento. E se prenoti dal lunedì al venerdì, ricevi un voucher di 500 euro.
2: Meneghello Arredamenti a Limera. Saldi che ti fanno risparmiare davvero.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
6: Vibra FM.
7: ¿Qué pasa contigo?

0: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia, Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
1: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
2: Vieni anche tu insieme a me.
3: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale. Piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale. Venezia.
4: Al Grifone Shopping Center arriva il Jungle Summer Experience. Fino al 2 agosto si trasforma in una vera e propria giungla. Laboratori creativi, giochi interattivi e tante attività per un'esperienza estiva tutta da vivere. Info e orari su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, via Capitelvecchio 88, Bassano del Grappa.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Conviene sempre. 5 lettere, finisce con la I. È Saldi o Clodì?
2: Perché non entrambi? Al Parco Commerciale Clodì. Moda, calzature, accessori, tecnologia e tutto il bello dell'estate. Sconti imperdibili sui tuoi brand preferiti per un'estate al top, con stile e convenienza.
3: A Chioggia, al Parco Commerciale Clodì, trovi davvero tutto per tutti!
1: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da hotel e ristorante da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e ristorante da Bepi, in Piazza Mazzini, 0421 97 24 10.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Adrenalina, lo stile e il trend dell'estetica che non ti aspettavi. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. E se non ci conosci ancora, Adrenalina.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. Italia continua ad essere interessata da temperature estreme. Oggi è allerta rossa in 16 città, tra cui Milano, Bologna, Torino e Roma. I capoluoghi in arancione, livello 2 con rischi per la salute dei fragili, sono 7, tra cui Trieste, Venezia e Verona. L'effetto temporali starebbe comunque allentando la morsa dell'afa sulla penisola in queste ore. Dovrà scontare 7 anni e mezzo di carcere per aver abusato di un giocatore tredicenne residente nel veneziano. Si tratta di un uomo che si era spacciato per talent scout, infatti affermava di essere uno scopritore di talenti dell'Inter. Un addetto ai lavori è intervenuto in tribunale a Venezia smascherando il truffatore. Assemblea generale di ANFAO, Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici. A Venezia si è discusso del futuro dell'occhialeria italiana, il cui territorio di riferimento è il bellunese. Nel settore che sta attraversando trasformazioni importanti, la presidente Lorraine Berton ha ribadito che la competitività si ottiene investendo sui talenti, aprendo nuovi mercati e costruendo una cultura capace di interpretare il cambiamento. È tutto.

0: tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
1: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
2: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
1: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
2: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
1: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina.
3: Da Nico Abbigliamento Calzature è il momento del metà prezzo.
4: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
3: Calvin Klein, UGO, Timberland, High Blues e ancora
4: Penny Black, ESG, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
3: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
4: e su nico.it.
5: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: solare? Apri Energy Broker Multiservizi. Progettiamo il tuo fotovoltaico e l'efficientamento. Pratiche CAF, patronato, servizi luce, gas e telefonia. Speed, PEC, ricariche telefoniche e tanto altro. Vieni a Mellaredo di Pianiga in via Noalese Nord 20 e su energybrokerconsulting.it.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Oggi come ti senti? Creativa, audace, classica, elegante? Quante idee! Ci pensa Manola! Idee in testa! Il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti. Trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa! Scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Vibra FM.

0: Ciao, sono Adriano.
1: Io Alberto.
2: E io Federico. Siamo gli arredatori di Meneghello Arredamenti.
3: La nostra missione? Trasformare ogni casa in un capolavoro. Con progetti su misura, mobili di qualità e meravigliosi saldi. E se prenoti dal lunedì al venerdì, ricevi un voucher di 500 euro.
4: Meneghello Arredamenti a Limena. Su appuntamento anche fino alle 22.
5: Il termometro sale e le tue forze sono ai minimi storici.
6: Arrivano gli specialisti della climatizzazione, Brotto Termoidraulica. Installano il tuo condizionatore in sole 48 ore. Prenota un sopralluogo rapido e senza impegno. Chiama ora e goditi il tuo meritato fresco. Brotto Termoidraulica, a San Martino di Lupari, Padova e su termoidraulicabrotto.it.

ascolta e riascolta Doxa e Adoxa. Io non fermi. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: e ad Acapulco sono le 10 e 2 minuti.
1: Al Grifone Shopping Center arriva il Jungle Summer Experience. Fino al 2 agosto si trasforma in una vera e propria giungla. Laboratori creativi, giochi interattivi e tante attività per un'esperienza estiva tutta da vivere. Info e orari su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, via Capitelvecchio 88, Bassano del Grappa.
2: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392 112 0879. Info @tenutaparadisi.com.
3: Qualche ombra, due cicchetti e si fa subito Bacara. L'estate ha un nuovo indirizzo, il Bacaro Festival. Dal 5 al 9 agosto a Due Carrare, concerti, street food, lounge garden e grandi ospiti. Omar Pedrini, Delta V ed Estra. Dalle 19 al Parco Villa Piero Belli. Il Bacaro Festival, da vivere fino all'ultimo bis.
4: Da Nico Abbigliamento Calzature è il momento del metà prezzo.
5: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
4: Calvin Klein, UGO, Timberland, High Blues e ancora
5: Penny Black, ESG, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
4: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
5: e su nico.it.
6: Vibra FM Notizie.
7: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. Notificato a Mario Roggero l'ordine di carcerazione, il provvedimento che la procura di Asti ha firmato oggi alle 12.45 per mano del procuratore Biagio Mazzeo. Gioielliere 72enne di Gallo di Grinzane nel Cuneese è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver assassinato due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021. Il fratello Dante ringrazia chi si muove per la grazia. Anche un mazzo di fiori può essere considerato stalking, emerge da una sentenza della Corte di Cassazione sul caso di un uomo di Cagliari che, già condannato per atti persecutori ai danni di un'ex fidanzata, con sentenza irrevocabile e divieto di avvicinamento e di comunicare con lei, le aveva fatto recapitare nel 2022 due omaggi floreali che avevano portato alla condanna dell'imputato in primo grado e in appello. La Sahara all'Europa sono le polveri sottili aumentate nell'ultimo decennio, con l'Europa meridionale dove la concentrazione media di particolato desertico si attesta oggi a 5,3 microgrammi per metro cubo d'aria, un valore doppio rispetto a quello registrato nelle altre aree del continente. È tutto.
8: Vibra, vibra, vibra, FM.

presentata come sempre dal vostro Alex Martinelli, che anche in questi caldissimi weekend estivi del 2026 anno record resiste e vi fa ballare. Vediamo se resistete anche voi. Partiamo fra poco alla numero 24 Eladio Carrion con Buenos Dias, alla numero 23 J Balvin con Tonto, alla numero 22 Fresh Bodden con Las Doce, ma apriamo con la numero 25, c'è Bad Bunny con Alambre Púa.

0: pronti a ballare?
1: Buona Vibra, i suoni dell'estate, tutto l'anno, su Vibra FM.

0: vibra buena.
1: Contrabando musicale.
0: Buena vibra.
2: Ed abbiamo aperto questa classifica con Bad Bunny e la sua Alambre Pou alla numero 25. Alla 24 c'era Eladio Carrión con Buenos Días. Alla 23 J Balvin con Tonto. E alla 22 Fresh Bodden con Las 12. E andiamo con il primo Cinco Loco. C'è DJ Snake in compagnia di Durata D'Ora con Toca.
3: Parece que le gusta.

0: Ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Ma tu lo sai che la pericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi. Qui si mangia, si beve, si gode. Officina dei sapori. Tutto il resto è contorno. A Martellago e sui social.
3: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rende indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
1: Buena vibra.
7: Este es el momento para una buena vibra.
1: Buena vibra.
7: Buena vibra. Para mover la colita.

0: 19 Joel e Randy con Bengi Yao in Japon, ma iniziamo con la numero 21, c'è Mike Towers con Una Namás.
1: Che calor en la radio.
2: Tu quieres conocerme, yo conocerte.
1: Buena vibra, me gusta. 20

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E Mike Towers alla posizione numero 21 si è preso un'ana más, immagino una cervecita. Al numero 20 Gente de Zona con Isla Viva, al numero 19 Joel e Randy con Ben Guillao en Japón. E andiamo con il secondo 5 loco, c'è Manuel Turizo in compagnia di Martin White con La Guaracha.

0: Ey, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Vecchio divano, mobili da eliminare, lavatrice, lavastoviglio o qualche ingombrante che non sai dove portare. Chiama Mario Sgomberi. A Padova e dintorni interveniamo rapidamente anche per piccoli sgomberi. Ritiro, trasporto e smaltimento. Un servizio preciso, pulito e veloce. MarioSgomberi.it. Tu chiami, noi sgomberiamo.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ritorniamo prepotentemente all'interno della nostra classifica che ce ne propone tre tutte d'un fiato. Fra poco alla numero 17 Floyd Menor con alla numero 16 Nicky Jam con Tabien, ma apriamo con la numero 18 Boy Wonder CF con Cria i Cagli.
1: L'ascolti, la balli.
2: Siete pronti a ballare?
1: Buona Vibra, la classifica di Vibra FM.
3: 18.

vibra. Para mover la colita.

0: está buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: E questo trittico era formato da Boy Wonder Thief e Cria e Caglia alla numero 18, Floyd Menor con alla numero 17, Nicky Jam con Tabien alla numero 16. Terza proposta del Cinco Loco per noi abbiamo Cimbala e J Balvin con Romo.

0: ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria, con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
3: A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza da Ricky. Ricky Pizzeria, qualità al top, pizze classiche irresistibili, pizza in pala super croccante e la sorprendente pizza all'orzo. Goditele nelle nostre sale o a casa con l'asporto. Ricky Pizzeria, anche a pranzo, via Giuseppe Verdi 170 Jesolo, rickypizzeria.com.
4: Vieni anche tu insieme a me.
5: C'è un posto pensato per la tua famiglia. Piscine, scivoli, giochi d'acqua e tanto verde. È Acquaestate, annuale. Biglietti su acquaestate.it. Acquaestate, annuale, Venezia.
6: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
7: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
6: E le pratiche per la detrazione 50%?
7: Fatte. Ma affrettati, scade a fine anno.
6: Seguili su elettrovanni.it o sui social. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme.
3: Voglia di estate? C'è il Mucho Macho, lo street bar più esplosivo di Jesolo. Ogni giorno soddisfa la tua fame e sete di divertimento al Mucho Macho. Mucho Macho, in piazza Mazzini a Jesolo e sui social.

0: calor en la radio.
1: Tú quieres conocerme, yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E si è ballato tanto in questi ultimi minuti. Alla numero 15 Venesti con Babylon, alla 14 Yandel con Me vuoi la cingada, alla numero 13 Omar Kurz con Coco, alla 12 Blessed con MACDM e alla 11 Ryan Castro con La Viglia. E andiamo con la quarta e penultima proposta del Cinco Loco, abbiamo Coileray e Eladio Carrion con Outside.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Vibra FM, Vibra FM, ovvio.
0: Vecchio divano, mobili da eliminare, lavatrice, lavastoviglie o qualche ingombrante che non sai dove portare. Chiama Mario Sgomberi. A Padova e dintorni interveniamo rapidamente anche per piccoli sgomberi. Ritiro, trasporto e smaltimento. Un servizio preciso, pulito e veloce. MarioSgomberi.it. Tu chiami, noi sgomberiamo.
2: Conviene sempre. 5 lettere, finisce con la I. È Saldi o Clodì?
3: Perché non entrambi? Al parco commerciale Clodì. Moda, calzature, accessori, tecnologia e tutto il bello dell'estate. Sconti imperdibili sui tuoi brand preferiti per un'estate al top, con stile e convenienza.
4: A Chioggia, al parco commerciale Clodì, trovi davvero tutto per tutti!
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Vibra FM.
6: Cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria Colli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.

0: zona tropicale, sì signori, ci siamo già arrivati, entriamo di prepotenza nella zona più calda della nostra classifica, lo facciamo con due dischi, alla numero 10 Zion Kadukaste, alla numero 9 Russian Pongo.
1: 10.

0: está buena.
1: Contrabando musical.
0: Buena vibra.
2: La zona tropicale l'abbiamo aperta con Zion Kadukaste alla numero 10, con Russian Pongo alla numero 9. Quinta e ultima proposta del Cinco Loco per quest'oggi, abbiamo Russian, Sek e Lo Hai con Tattoo.

0: Ay, ok, stop, stop, stop.
1: Buena vibra. Buena vibra. Para mover la colita.
2: Con Fratelli Bonato, il fresco è di casa. Climatizzatori delle migliori marche, in tanti modelli su misura per ogni esigenza, a prezzi sorprendenti. Fratelli Bonato, a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di Più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di Più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiu.com.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: ¡Qué calor en la radio!
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: E ci siamo ballate alla posizione numero 8 d'Alex con Onghito e alla numero 7 Jay Wheeler con Dele Hitos. Piccola pausa per noi, fra poco sarà ancora zona tropicale caldissima qui su Buena Vibra.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Tatuaggio, trucco semipermanente, abbronzatura, make-up, nails bar, adrenalina. La formula artistica per la tua immagine a Villa Franca Padovana. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. Adrenalina, enjoy your dark side.
5: Ad Onara di Tombolo nasce Novi Medica, a 500 metri da Reability, struttura fisioterapica associata. Siamo un poliambulatorio su 300 metri quadri con tecnologia avanzata di medicina rigenerativa. Ortopedia, fisiatria, cardiologia, nutrizione, laseristica medica, prelievi, tutto senza attese. Quando la salute chiama, Novi Medica risponde. Direttore sanitario, dottor Claudio Cabazzè. Autorizzazione 135 del 2024.
6: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Buena vibra.
11: Este es el momento para una buena vibra.
10: Buena vibra.
11: Buena vibra. Para mover la colita.
2: Ritorniamo in collegamento, siamo ancora in zona tropicale, Buena Vibra. Prima di arrivare al vertice ci balliamo alla numero 6 Rauw Alejandro con Dando Vueltas, alla numero 5 Fade con Che Vuelta e alla numero 4 Farruko con Ya Pa' Qué.

0: nostra classifica Il Vertice, restate con noi.
1: Dal 2012 a Donara di Tombolo Reability ti accompagna verso il benessere e dal 2024 si è ampliato con Novi Medica a 500 metri. In Reability trovi fisioterapia, osteopatia, rieducazione sportiva, funzionale, pilates su reformer. Ma la terapia manuale è il cuore pulsante. Reability ti cura a 360 gradi con empatia e professionalità.
2: Direttore sanitario dottor Claudio Cavazzè, autorizzazione 9308 del 2021.
3: Benvenuti al Sirenella Beach, uno dei più grandi stabilimenti balneari d'Italia.
4: Lettini, ombrelloni, gazebo e tanto spazio anche nei giorni più affollati.
3: Sport, giochi per bambini con l'unico parco acquatico del litorale e non solo.
4: Fermati a gustare i nostri piatti tipici da Maurizio e tequila, dove puoi pranzare e cenare al tramonto con i piedi nella sabbia.
3: Sirenella Beach, lungomare Adriatico 35 a Sottomarina. Daniel.

0: Zii, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
1: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
0: e su nico.it.
2: Buena vibra. Este es el momento para una buena vibra.
3: Buena vibra.
2: Buena vibra para mover la colita.
4: E il momento è arrivato, siamo pronti a esplorare il vertice di Buena Vibra, lo snoccioliamo immediatamente. Alla numero 3 c'è Eladio Carrion con Polaroid. Attenzione perché scende alla posizione numero 2 Ozuna, Un'avventura, dopo diverse settimane in vetta alla nostra classifica, e chi ha conquistato il suo posto? Alla numero 1 W Sound con 5 Estrellas.

0: La ascolti, la balli.
1: Siete pronti a ballare?
0: Buona Vibra, la classifica di Vibra FM.

0: ¡Qué calor en la radio!
1: Tú quieres conocerme y yo conocerte.
0: Buena vibra, me gusta.
2: W Sound 5 estrellas dopo tante settimane di permanenza e di paziente incalzo. A Ozunan è finalmente riuscito a prendere il posto con la sua 5 estrellas. Ozunan scende alla numero 2 con un'avventura e Ladio Carrión alla numero 3 con Polaroid. Siamo arrivati alla fine di questa emozionante classifica che ogni venerdì e domenica alle ore 18 vi fa ballare tutte le 25 posizioni e poi ripassa la zona tropicale insieme a voi dalla posizione numero 10 alla 1 dal lunedì al giovedì, il tutto alle ore 18. Mi raccomando, Alex Martinelli sempre con voi, ci risentiamo qui su queste frequenze, quelle di Vibra FM.

0: ora per muovere la colita.
1: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
0: Vibra FM, Radio Loca.

0: sempre con te in FM, in streaming con la nostra app.
1: Sono le 20 e un minuto e a Cancun sono le 13 e un minuto.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Se la tua idea di vacanza è libertà e comodità, quello che cerchi è Linea 80, Camper e Caravan.
4: Via Orlanda 41 a Mestre Venezia su Instagram e Facebook.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: lo sai che l'apericena è nata a Martellago? Altro che stuzzichini tristi! Qui si mangia, si beve, si gode! Officina dei sapori, tutto il resto è contorno a Martellago e sui social.
1: Al Grifone Shopping Center arriva il Jungle Summer Experience. Fino al 2 agosto si trasforma in una vera e propria giungla. Laboratori creativi, giochi interattivi e tante attività per un'esperienza estiva tutta da vivere. Info e orari su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, via Capitelvecchio 88, Bassano del Grappa.
2: Vieni anche tu insieme a me.
3: Acquestate in famiglia con più calma. Scegli un giorno feriale, piscine, idroscivoli, giochi per bambini e aree picnic nel verde. Biglietti su acquestate.it. Acquestate, il parco acquatico annuale, Venezia.
4: Oggi come ti senti?
5: Creativa, audace, classica, elegante.
4: Quante idee, ci pensa Manola.
5: Idee in testa, il salone dove le idee sono realtà. Colore in 15 minuti, trattamenti per lei e per lui con i migliori brand. Idee in testa, scopri i nostri social a Saccolongo in via Roma.

0: risparmiare? Apri Energy Broker Multiservizi. Progettiamo il tuo fotovoltaico e l'efficientamento. Pratiche CAF, patronato, servizi luce, gas e telefonia. Speed, PEC, ricariche telefoniche e tanto altro. Vieni a Mellaredo di Pianiga in via Noalese Nord 20 e su energybrokerconsulting.it.
1: Chiudi gli occhi e immagina la vacanza che vorresti. Da Hotel e Ristorante Da Bepi a Jesolo, il calore della tradizione incontra la freschezza del mare. Qui l'ospitalità profuma di casa, come una volta. Il pesce è sempre fresco e la pizza nasce dal calore di un vero forno a legna. Hotel e Ristorante Da Bepi, in Piazza Mazzini. 0421 97 24 10.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Ferita. Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Vibra FM una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp! Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Qualche ombra, due cicchetti e si fa subito bacara! L'estate ha un nuovo indirizzo, il Bacaro Festival! Dal 5 al 9 agosto a Due Carrare, concerti, street food, lounge garden e grandi ospiti! Omar Pedrini, Delta V ed Estra! Dalle 19 al Parco Villa Piero Belli, il Bacaro Festival! Da vivere fino all'ultimo bis!

0: pure
1: e su nico.it.
2: Vuoi Vibra FM la tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un gusto diverso con Vibra FM.

0: ti chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Voglia di rallentare? Di stare in mezzo alla natura? Di goderti una giornata con amici e famiglia? Se hai risposto sì almeno una volta, abbiamo il posto giusto per te. Da Sammy, in fattoria. Con natura, animali, musica e buon cibo. A Nervesa della Battaglia, Treviso. Sammy Fattoria Didattica sui social.
2: Stanco dei prezzi che salgono? Ovunque tutto aumenta. Ma non da Polis Ceramiche. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro al metro quadro. Qualità 100% italiana a un prezzo shock. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno per ogni progetto. Con 45 negozi in Italia, Polis Ceramiche è sempre vicina a te. Polis Ceramiche, il prezzo giusto quando tutto aumenta.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi Value Noleggio Usato, che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
5: Scoprili da Motor Class a Mestre, Porto Gruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
7: Ora Vibra FM te hace experimentar todas las vibraciones de la música latina.
8: Vibra FM.
7: Energía, calor, pasión. Dos horas de gran música latina. Vibras con DJ Gómez. Solo en Vibra FM. Ahora nos gusta la salsa de Vibras.
9: Si para amar se necesitan dos, ¿pa' qué le insistes a esa relación? Ya es hora. Eso es lo que te dicta el corazón.
10: Que iba a cambiar, eso te prometió. Porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas infiel.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Luca, hai già installato il fotovoltaico?
3: Certo, con Elettrovanni. Fotovoltaico in un giorno, zero perdite di tempo. Sono dei fulmini.
2: E le pratiche per la detrazione 50%?
3: Fatte. Ma affrettati, scade a fine anno.
2: Seguili su elettrovanni.it o sui social. Elettrovanni, via Angelo Barovier 3, Abano Terme.
4: Vecchio divano? Mobili da eliminare? Lavatrice, lavastoviglie o qualche ingombrante che non sai dove portare? Chiama Mario Sgomberi. A Padova e dintorni interveniamo rapidamente anche per piccoli sgomberi. Ritiro, trasporto e smaltimento. Un servizio preciso, pulito e veloce. MarioSgomberi.it. Tu chiami, noi sgomberiamo.
5: Adrenalina. Lo stile e il trend dell'estetica che non ti aspettavi. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. E se non ci conosci ancora, Adrenalina.
6: Al Grifone Shopping Center arriva il Jungle Summer Experience. Fino al 2 agosto si trasforma in una vera e propria giungla. Laboratori creativi, giochi interattivi e tante attività per un'esperienza estiva tutta da vivere. Info e orari su ilgrifoneshoppingcenter.it. Il Grifone Shopping Center, via Capitelvecchio 88, Bassano del Grappa.
1: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio.

www.radioplayfm.it. Ascolta e riascolta Loxair e Adox. Io vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
2: Conviene sempre. 5 lettere finisce con la I. È Saldi o Clodì?
3: Perché non entrambi? Al parco commerciale Clodì. Moda, calzature, accessori, tecnologia e tutto il bello dell'estate. Sconti imperdibili sui tuoi brand preferiti per un'estate al top, con stile e convenienza.
4: A Chioggia, al parco commerciale Clodì, trovi davvero tutto per tutti.
5: Stai organizzando un evento e vuoi qualcosa di diverso? Tenuta Paradisi, a pochi minuti da Padova, è uno spazio moderno che si adatta a te per matrimoni, eventi privati e aziendali. Tenuta Paradisi, se la vedi, cambia tutto. Via Paradisi 14, Vigonza, 392-112-0879. Info @tenutaparadisi.com.
6: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Vibra FM.
7: Da Nico Abbigliamento Calzature è il momento del metà prezzo.
8: Meno 50% su oltre 20 grandi marchi.
7: Calvin Klein, Liu Jo, Timberland, High Blues e ancora
8: Penny Black, Yes Z, Cocca, Olly e tanti altri, tutti a metà prezzo.
7: Solo da Nico Abbigliamento Calzature
8: e su nico.it.
9: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
10: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
11: Aperto per ferie!
10: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Vibra FM. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
12: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Vibras. Vibras. Tutte le vibrazioni del mondo latino. Solo su Vibra FM.
14: Vibras de bachata en Vibra FM.

0: si ascolta in radio, in auto, con lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda
2: l'energia,
0: l'allegria, la pazzia della tua radio.
3: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
4: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
5: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
6: Se passi per la Postumia e vedi un camion sbucare dal muro, sei alla trattoria Fede e Miki. Dal lunedì al venerdì, cucina casalinga, con menù fisso a pranzo e cena ogni giorno diverso. Su prenotazione, aperto anche per feste al top. Trattoria Fede e Miki, sulla strada Postumia, tra Postioma e Merlengo di Ponzano Veneto. Ampio parcheggio.
7: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
8: Vibras, vibras, tutte le vibrazioni del mondo latino, solo su Vibra FM. El mejor reggaetón solo está en Vibra FM Radio.
9: No sé cómo llegaste, pero quiero que te quede.
10: Pero tú eres loco, si todavía no estamos conociendo. Además...
9: Shh.

0: cambiare sempre banca. Scegli Banca Adria con gli Euganei. Scegli uno per sempre. Il conto corrente dai 18 ai 35 anni. Carta di debito internazionale e in bank inclusi. 10 operazioni gratuite a trimestre allo sportello. A 1 euro al mese per tutta la vita. Vai nella filiale più vicina a te o visita bancaadriacoglieuganei.it. Uno per sempre. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni relative al prodotto consultare i fogli informativi sul sito bancaadriacoglieuganei.it o presso le filiali.
1: Qualche ombra? Due cicchetti? E si fa subito Bacara! L'estate ha un nuovo indirizzo, il Bacaro Festival! Dal 5 al 9 agosto a Due Carrare, concerti, street food, lounge garden e grandi ospiti! Omar Pedrini, Delta V ed Estra! Dalle 19 al Parco Villa Pierobelli, il Bacaro Festival! Da vivere fino all'ultimo bis!
2: Adrenalina, lo stile e il trend dell'estetica che non ti aspettavi. Seguici sui social e su adrenalinastudio.it. E se non ci conosci ancora, Adrenalina. Yeah.

0: vivi, siamo vivi.
1: Money gang, finché siamo vivi, siamo vivi.
0: Money gang.
1: Money gang, finché siamo vivi, siamo vivi. Money gang, finché siamo vivi, siamo vivi.
0: Money gang.
1: Money gang, finché siamo vivi.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, radio loca.
2: Cuffie su, volume che sale, questo è Swag, la scena nazionale.

www.radioxa.it. Ascolta e riascolta Loxa e Adoxa. Io vai su vibrafm.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di Vibra FM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: lo smartphone, al PC.
1: Sì, e questo è il punto, è fico.
0: Vibra FM, la radio che manda l'energia, l'allegria, la pazzia della tua radio.
2: Ma che sei scemo?
0: In streaming su vibrafm.it o con l'app per Android e iOS. 24 ore su 24 di vibrazioni positive.
3: Siamo divertenti.
0: Vai su vibrafm.it o scarica l'app.
4: Non tentare di comprenderlo. Sentilo.
0: Vibra FM, Radio Loca.
5: Beat, barre e vibrazioni urbane.

0: Flow killer fatto, gioco di parole fatto, extra beat fatto, cambio di flow fatto.
1: Fatto tutto. Allora può passare in swag.
2: Swag, swag.
1: Su Vibra FM.

0: chieda che radio ascolti, che radio ascolti, tu rispondi sempre Vibra FM.
1: Vibra FM presenta Ego. Vibra FM balla rap e trap. Do you want more? È il momento di Ego. Just for you.

0: Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: State ascoltando i ragazzi di Compton, Ice Cube, Eazy-E e Dr. Dre. E ve l'assicuro, state assistendo alla storia.
3: Ego, tutta un'altra storia.

0: la gente ha paura di voi. La vostra voce è unica. E il mondo deve sentirla.
1: Attention, please!
2: Ego, ego, ego, ego.
3: Rap and Trap!
2: Su Vibra FM.

0: trovi tutto il nostro mondo su vibrafm.it.
1: Alla fine del mondo, Vibra FM, Radio Roca.
0: Ego, ego, il meglio della musica urban. Su Vibra FM.

0: Questa era Ego. Ti aspetta domani alla stessa ora. Ascolta Vibra FM dal tuo smart speaker. È facile. Per Alexa basta dire: Alexa, apri Vibra FM. Per Google Home, hey Google, parla con Vibra FM. Anche a casa, resta sempre in contatto con noi.
1: Vibra FM, Radio Loca.
2: Vibra FM,
1: todo el día la mejor música latina. Como esta.
0: Daddy Yankee, Lo Bumba. Reik, Ozuna y Wisin, Me Niego. Anuel AA, Bad Bunny, Hasta que Dios Diga.

0: Serve qualcosa che attiri il pubblico.
1: VibraFM.it. Ascolta e riascolta. Vai su VibraFM.it. Trovi la sezione Riascolta che ti permette di risentire i programmi di VibraFM che ti piacciono. La più grande invenzione.

0: Vibra di nuovo.
1: 5 loco.
0: Su Vibra FM. 5 nuovi brani. 5 futuri successi.
2: Già è scassa punto.
0: Come questo.
3: Fare